0: priče, malo glazbe, pa još malo glazbe, ma dodaj još. Sve ćemo začiniti s još malo hitova i malo raznih likova. I eto ga, u laganom ritmu slušaj Zadar.
1: Volevo essere un duro che non gli importa del futuro, un robot, un lottatore.

dopo aver girato mezzo mondo col cuore in gola, mettendo molte vite dentro una vita sola, senza destinazione come un freak o come un matto, sapendo che ogni passo ed ogni trick è per onorare un patto che ho fatto. Un giorno dell'estate del 76, quando dissi a me stesso, ehi, diventa quello che sei.